0: sappiamo come si ama un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china su un libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: amo come si ama la luce che filtra da una persiana. Non illumina tutto, ma quel poco che rivela basta dare senso all'intera stanza. Così sei tu, un chiarore discreto, una presenza che non invade, ma che trasforma il mio mondo. Non ho bisogno che rischiari ogni cosa. Mi basta sapere che anche nelle mie ombre più fitte, tu ci sei.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza. Accettare il silenzio per godere della voce. Sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza, perché porta il tuo nome quanto la tua presenza.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni. Perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

adesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno. Oggi è giovedì 1 ottobre 2026. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo da parte di Roberto. Siamo pronti a iniziare con l'Ariete. Comincerete il mese con una strana attrazione per il silenzio. Deciderete di spegnere il telefono per qualche ora, scoprendo che la vostra produttività e il vostro umore miglioreranno. Toro, in amore sarete incuriositi da un segreto del passato del partner che emergerà durante una conversazione casuale. Non sarà nulla di grave, ma vi aiuterà a capire meglio alcune sue reazioni attuali. Gemelli, le finanze richiederanno un tocco di creatività. Troverete un modo per barattare una vostra competenza con un servizio di cui avete bisogno. Cancro, sarete attratti dall'idea di cambiare il vostro percorso abituale per andare al lavoro. Questa piccola deviazione vi farà scoprire un negozio o un dettaglio che non conoscevate. Leone, riceverete un invito per un evento di nicchia. Nonostante i dubbi iniziali, l'atmosfera stimolante vi farà sentire parte di un'elite intellettuale. Vergine, in amore sceglierete di non pianificare nulla per la serata. Lasciarvi trasportare dal caso vi porterà in un locale inaspettato dove la complicità con chi amate si accenderà in modo spontaneo. Bilancia, vi sentirete chiamati a dare un parere su un dilemma etico di un amico. La vostra capacità di vedere le sfumature di grigio invece che solo bianco o nero sarà fondamentale per rassicurarlo. Scorpione, un'intuizione improvvisa vi farà cambiare idea su un acquisto che stavate per fare. Vi renderete conto che cercavate soltanto una gratificazione momentanea. Sagittario, sarete molto loquaci riguardo a un tema legato ai diritti civili o alla sostenibilità. La vostra foga non sarà aggressiva, ma talmente appassionata da convincere anche i più scettici del vostro gruppo. Capricorno, in amore vivrete una giornata di manutenzione affettiva. Vi occuperete di quei piccoli gesti quotidiani, come una commissione fatta per l'altro, che valgono più di 1000 dichiarazioni d'amore eclatanti. Acquario, sentirete il bisogno di rinfrescare le vostre competenze digitali. Iscrivervi a un workshop veloce su un nuovo software o linguaggio vi farà sentire mentalmente agili e al passo coi tempi. Pesci, andrete dritti al cuore di una questione affettiva che richiedeva un chiarimento onesto e profondo già da tempo. La vostra capacità di essere sinceri sarà apprezzata dal partner. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

È il 1° ottobre, diamo il via a questa giornata, questa mattinata, iniziamo un nuovo mese, il mese che ci porterà anche ad Halloween. Sì, non inizio a parlarne subito che è meglio, però è il mese ufficiale dell'autunno. Buona giornata, ben svegliati, il profumo di caffè su Romantica Radio si sente e come diamo il via a questa giornata con le nostre belle canzoni romantiche, giustamente. Un saluto anche a Simone Serpone che fa partire subito il primo disco tuffandoci negli anni 70. 1969 addirittura per l'esattezza con Patrick Samson, Ancora una notte, e dal 1970, quindi l'anno dopo, i Dick Dick con Io mi fermo qui. E invece io parto, fino alle 9 sono qui, Monia Braga con voi.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

E allora ancora buona mattinata, buon primo ottobre, iniziamo il mese nel migliore dei modi con le nostre belle canzoni d'amore. Moglie Braga con voi fino alle 9, come sempre a quest'ora vi devo anche ricordare la nostra linea WhatsApp, il 331-240-7878 per essere dei nostri, se magari siete già in macchina pronti a vivere questa giornata fatemelo sapere. Nel caso fermatevi accanto per scrivere, mi raccomando, non si scrive, non si utilizza il telefono mentre si guida, che è meglio. Gianni Bella adesso Io canto e tu, e tra poco anche Sandro Giacobbe, Notte senza di te.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Andiamo a scoprire questa giornata. Oggi è il 1° ottobre e la Chiesa Cattolica celebra Santa Teresa di Gesù Bambino, carmelitana francese, ed è la patrona universale delle missioni e patrona secondaria di Francia. Ci sono tanti eventi, tante cose da segnalare per questa giornata che sono successe nel passato. Beh, in primis nel 1982, in questa giornata, arrivavano i CD, insomma, sicuramente era una bella novità il compact disc, ve lo ricordate? Adesso sono stati un po' soppiantati anche quelli. Nel 1869 invece inventarono la cartolina e fu un professore austriaco ad inventarla, la cartolina bellissima, molto vintage, molto bella, anzi mandatemi le vostre cartoline al 331 240 78 78, li abbiamo fatte diventare un po' virtuali giustamente col passare degli anni. Vi regalo Nada con Che male fa la gelosia e tra poco anche Seven Is, José Luis Rodriguez su Romantica Radio.

una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Romantica Radio, siete fantastici. Sono Salvatore da Fondi, Latina.
1: Sono Luisa di Aversa e come sempre vi faccio i miei complimenti per le bellissime canzoni che ci fate sognare a tutti noi. E in più voglio ricordarvi che ho fatto partecipare la vostra radio di ascolto a un taxi che si chiama Rosario. Infatti, come inizia a lavorare, ascolta le vostre canzoni e quindi i passeggeri sentono le vostre canzoni e sono contenti anche loro. Ciao Rosario, ascolta sempre Romantiche e un saluto a tutti voi.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Proseguiamo questa bella mattinata con le nostre canzoni d'amore. Ci tuffiamo nel 1977 con i Romance per un amore e tra poco dall'88 il grande Francesco Nuti con Sarà per te, canzone che era stata presentata al Festival di quell'anno, poi tra l'altro incisa anche da Mina. Bellissima canzone che ascolteremo tra pochissimo qui su Romantica Radio. Tra l'altro vi devo ricordare che in chiusura di questa prima ora che stiamo passando insieme arriverà anche l'oroscopo con il nostro Roberto.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Oggi è giovedì 1 ottobre 2026. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo da parte di Roberto. Siamo pronti a iniziare con l'Ariete. Comincerete il mese con una strana attrazione per il silenzio. Deciderete di spegnere il telefono per qualche ora, scoprendo che la vostra produttività e il vostro umore miglioreranno. Toro, in amore sarete incuriositi da un segreto del passato del partner che emergerà durante una conversazione casuale. Non sarà nulla di grave, ma vi aiuterà a capire meglio alcune sue reazioni attuali. Gemelli, le finanze richiederanno un tocco di creatività. Troverete un modo per barattare una vostra competenza con un servizio di cui avete bisogno. Cancro, sarete attratti dall'idea di cambiare il vostro percorso abituale per andare al lavoro. Questa piccola deviazione vi farà scoprire un negozio o un dettaglio che non conoscevate. Leone, riceverete un invito per un evento di nicchia. Nonostante i dubbi iniziali, l'atmosfera stimolante vi farà sentire parte di un'elite intellettuale. Vergine, in amore sceglierete di non pianificare nulla per la serata. Lasciarvi trasportare dal caso vi porterà in un locale inaspettato dove la complicità con chi amate si accenderà in modo spontaneo. Bilancia, vi sentirete chiamati a dare un parere su un dilemma etico di un amico. La vostra capacità di vedere le sfumature di grigio invece che solo bianco o nero sarà fondamentale per rassicurarlo. Scorpione, un'intuizione improvvisa vi farà cambiare idea su un acquisto che stavate per fare. Vi renderete conto che cercavate soltanto una gratificazione momentanea. Sagittario, sarete molto loquaci riguardo a un tema legato ai diritti civili o alla sostenibilità. La vostra foga non sarà aggressiva, ma talmente appassionata da convincere anche i più scettici del vostro gruppo. Capricorno, in amore vivrete una giornata di manutenzione affettiva. Vi occuperete di quei piccoli gesti quotidiani, come una commissione fatta per l'altro, che valgono più di 1000 dichiarazioni d'amore eclatanti. Acquario, sentirete il bisogno di rinfrescare le vostre competenze digitali. Iscrivervi a un workshop veloce su un nuovo software o linguaggio vi farà sentire mentalmente agili e al passo coi tempi. Pesci, andrete dritti al cuore di una questione affettiva che richiedeva un chiarimento onesto e profondo già da tempo. La vostra capacità di essere sinceri sarà apprezzata dal partner. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Eccomi, ci sono pronta per aprire una nuova ora, ancora buona giornata, lo so è prestissimo, ma siamo pronti a svegliarci insieme. A che ora è suonata la sveglia dalle vostre parti? Siete già attivi? 331-240-7878, il numero WhatsApp per raccontarmi tutto, messaggi di testo, foto, video, audio, quello che volete. Noi siamo qui anche per ascoltarvi e poi lo sapete che ogni tanto risentite anche i vostri vocali nei nostri spazi Ciao Romantica, che tornano tutte le giornate sempre qui su Romantica Radio. Tra poco la collection Italia 90, intanto apriamo questa nuova ora con i Commodores, Easy, e tra poco anche Ornella Vanoni e Claudio Baglioni, Domani è un altro giorno.

0: Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: È uno di quei

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: E adesso Italia 90. Un decennio, 1000 canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.

È il primo ottobre e andiamo a scoprire i compleanni dei personaggi famosi di questa giornata. Oggi in primis è il compleanno di Milly Carlucci, una delle conduttrici, autrici televisive, direttrici artistiche più iconiche e longeve della televisione italiana. Quindi auguri alla grande Milly Carlucci, che tra l'altro è pronta a tornare con una nuova edizione 2026 di Ballando con le Stelle. Il 3 ottobre proprio riprende, ci sarà anche Ornella Muti e tanti personaggi. Ballando con le Stelle è un programma che piace sempre tantissimo e va benissimo. Oggi è anche il compleanno di Daniele Bossari, è il compleanno anche di Samuele Bersani, e se anche voi avete qualcuno da festeggiare, qualche compleanno, beh, raccontatemelo al 331 240 78 78. Arriva Mina, Devi dirmi di sì, e tra poco anche Little Tony, Quando vedrai la mia ragazza.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
4: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
3: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
4: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
3: Punto Zero. Punto e basta.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Attenzione, attenzione, oggi è una giornata internazionale molto importante, tra l'altro a quest'ora noi ne beviamo sempre tanti di caffè, giustamente per darci la sveglia. Oggi è la giornata internazionale del caffè, il 1 ottobre, istituita ufficialmente nel 2015, celebra la bevanda più amata nel mondo e promuove il commercio eco e solidale per supportare i coltivatori. Molte caffetterie nel mondo in questa giornata offrono anche degli sconti, tra l'altro anche il caffè mi ha un po' aumentato. Quindi se ci fanno degli sconti tanto meglio. Dai, ci beviamo un caffè virtuale insieme mentre ci ascoltiamo i Cugini di Campagna, Innamorata, e tra pochissimo anche Rossano con Così dolce, così cara, direttamente dal 69.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: E non vedevo l'ora di ascoltarvi di nuovo, perché purtroppo dov'ero al lavoro non potevo ascoltare la radio. Un abbraccio a tutto lo staff e un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Grazie.
1: In questa giornata uggiosa, un po' di romanticismo è quello che ci vuole. Un saluto a tutti da Stefano, da Genova.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Prima ho citato il fatto che oggi è la giornata internazionale del caffè, ma oggi è anche la giornata mondiale dei vegetariani. Salutiamo tutti i vegetariani all'ascolto. Questa è una giornata nata nel 1977 per promuovere la gioia, la possibilità di migliorare la salute legata, insomma, ad uno stile di vita a base vegetale. Ci sono stati degli anni nella mia vita che ho voluto provare ad essere vegetariana, poi non ce l'ho fatta, un po' di carne, insomma, non riesco a non mangiarla. Però, insomma, salutiamo tutti i vegetariani all'ascolto e ci ascoltiamo Albatros, volo AZ504, tra poco anche gli stadio con acqua e sapone, tra poco anche l'oroscopo.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro e quanti volano via.
1: Potevo lasciarti avere il bambino, ma...
2: Ma ti rendi conto di cosa sarebbe successo? Però forse sarebbe stato meglio. Almeno non saresti andata via.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
3: iperceramica.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno. Oggi è giovedì 1 ottobre 2026. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo da parte di Roberto. Siamo pronti a iniziare con l'Ariete. Comincerete il mese con una strana attrazione per il silenzio. Deciderete di spegnere il telefono per qualche ora, scoprendo che la vostra produttività e il vostro umore miglioreranno. Toro, in amore sarete incuriositi da un segreto del passato del partner che emergerà durante una conversazione casuale. Non sarà nulla di grave, ma vi aiuterà a capire meglio alcune sue reazioni attuali. Gemelli, le finanze richiederanno un tocco di creatività. Troverete un modo per barattare una vostra competenza con un servizio di cui avete bisogno. Cancro, sarete attratti dall'idea di cambiare il vostro percorso abituale per andare al lavoro. Questa piccola deviazione vi farà scoprire un negozio o un dettaglio che non conoscevate. Leone, riceverete un invito per un evento di nicchia. Nonostante i dubbi iniziali, l'atmosfera stimolante vi farà sentire parte di un'elite intellettuale. Vergine, in amore sceglierete di non pianificare nulla per la serata. Lasciarvi trasportare dal caso vi porterà in un locale inaspettato dove la complicità con chi amate si accenderà in modo spontaneo. Bilancia, vi sentirete chiamati a dare un parere su un dilemma etico di un amico. La vostra capacità di vedere le sfumature di grigio invece che solo bianco o nero sarà fondamentale per rassicurarlo. Scorpione, un'intuizione improvvisa vi farà cambiare idea su un acquisto che stavate per fare. Vi renderete conto che cercavate soltanto una gratificazione momentanea. Sagittario, sarete molto loquaci riguardo a un tema legato ai diritti civili o alla sostenibilità. La vostra foga non sarà aggressiva, ma talmente appassionata da convincere anche i più scettici del vostro gruppo. Capricorno, in amore vivrete una giornata di manutenzione affettiva. Vi occuperete di quei piccoli gesti quotidiani, come una commissione fatta per l'altro, che valgono più di 1000 dichiarazioni d'amore eclatanti. Acquario, sentirete il bisogno di rinfrescare le vostre competenze digitali. Iscrivervi a un workshop veloce su un nuovo software o linguaggio vi farà sentire mentalmente agili e al passo coi tempi. Pesci, andrete dritti al cuore di una questione affettiva che richiedeva un chiarimento onesto e profondo già da tempo. La vostra capacità di essere sinceri sarà apprezzata dal partner. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: Pronti per una nuova ora su Romantica Radio, sempre Monia con voi. Un saluto anche ad una cara nostra ascoltatrice, la Rosy, sempre dei nostri, direttamente da Palermo. Salutiamo tutti i palermitani, tutta la Sicilia che è sempre con noi. Grazie veramente di cuore. Attenzione, tra poco vi faccio anche un bel regalo, è un romantico regalo. Segnatevi subito la nostra linea WhatsApp 331 240 78 78 perché dovete essere velocissimi. Intanto apriamo questa nuova ora con Anita Baker, Sweet Love. E tra poco anche Daniel Santa Cruz Ensemble, Linda, bella Linda.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

È arrivato quel momento, il momento di conquistare i nostri gadget, e idea è facilissimo. Dovete mandarci un bel messaggio al 331 240 78 78. Dovete scriverci il vostro nome, giustamente, da dove ci state ascoltando, da dove scrivete, e anche la parola stagione. Oggi è anche il 1° ottobre, da pochi giorni siamo in autunno, che è una nuova stagione, quindi scrivete la parola stagione e il più veloce riceverà la nostra calamita.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. Israele evoca l'11 settembre dopo il tentato dirottamento dell'aereo Dubai-Tel Aviv con a bordo molti cittadini israeliani. Il copilota ha aggredito il comandante tentando di far schiantare l'aereo. L'uomo armato di coltello è stato fermato quindi da alcuni passeggeri che erano a bordo. Omaggio agli eroi del volo, il commento del premier israeliano Netanyahu. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna, lo ha deciso il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere. La proroga della sospensione di Schengen durerà 15 giorni, con le verifiche alle frontiere aeree marittime che rimangono dunque attive. Di volta nel carcere Don Bosco di Pisa, tra le motivazioni ci sarebbe anche il ritrovamento di dispositivi elettronici nelle celle. La protesta sarebbe partita da una live su TikTok con un recluso di origini albanesi che si è collegato dall'interno e ha chiesto aiuto all'esterno. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Gemelli di Roma e si trova in terapia intensiva in gravi condizioni. Già l'anno scorso il noto critico d'arte era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Calcio. Diana Bianchedi si è dimessa da capodelegazione della nazionale italiana. L'ex schermitrice, dopo le polemiche sorte in seguito alla sua nomina, ha comunicato la sua rinuncia dall'incarico con una lettera pubblicata sul sito della FIGC. Polemiche sulla sua nomina erano sorte già quando il presidente Malagò aveva annunciato l'incarico di Bianchedi. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Ancora buona mattinata, buon primo ottobre, giovedì primo ottobre, iniziamo un nuovo mese. Fatemi salutare anche Luigi Fedele, fedele di cognome di fatto perché è sempre con noi, tra l'altro ci ascolta in auto solitamente a quest'ora. Grazie Luigi per essere dei nostri. Tra pochissimo canzoni sotto lo spot e ascolteremo e scopriremo di più sulla canzone Relax dei Frankie Ghost Hollywood, che erano la colonna sonora di uno spot del 91 della Ambra Soler. Intanto arriva Johnny Dorelli con L'immensità e tra poco anche Rita Collai, giù su Romantica Radio.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
6: Iperceramica.
7: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
8: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
9: 1983. In Italia arriva ai primi posti della classifica la canzone Relax dei Frankie Goes to Hollywood. Il brano, alla fine di quel decennio, tornò ad essere famoso anche grazie a un celebre spot televisivo della crema solare Ambre Solaire di Garnier, che arrivò al clou della notorietà nel 1991. Il singolo del gruppo britannico fece scalpore e ottenne grande popolarità globale, anche a causa della censura della BBC.

0: 1989 e nei primi anni 90, la nota marca di solari Ambre Solaire scelse una cover del brano come colonna sonora per le sue famose pubblicità estive trasmesse in Italia. Nello spot la voce narrante pronunciava spesso il nome del prodotto all'italiana, Ambra Solare, associando la musica energica dei Frankie Goes to Hollywood alle immagini di spiagge e corpi baciati dal sole.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Saluti da Pavia, vi ascolto tutti i giorni perché mi fate compagnia, fa anche la rima, dall'ospedale Maugere di Pavia, un saluto a tutti, forza ragazzi che siete i più forti.
1: Cerco sempre di dedicarti parole meravigliose nei miei messaggi, ma poi mi accorgo che le parole meravigliose me le regali tu con le tue canzoni fantastiche. Ti voglio bene, Romantica Radio. Rosario da Napoli.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Pronti a salutarci? Io vi auguro di passare una buona giornata, di iniziare questo bel mese, il mese di ottobre. Tra l'altro siamo in autunno, le giornate si stanno accorciando, le temperature sono un pochettino più gradevoli, forse un attimino fresche, ma nemmeno tanto. No? Non iniziamo a lamentarci del freddo, mi raccomando. La cosa bella è che ci sono dei colori spettacolari, la natura veramente ci regala dei colori caldi, arancio, giallo, veramente bellissimi. Allora godiamoci queste giornate, godiamoci anche questo nuovo mese. Io vi aspetto domattina alle 6, ci salutiamo con Nino Buonocore, una canzone d'amore, e tra poco anche Franco Dani, Piccolo amore mio, e tra poco Ornella con voi. Un bacio da Monia Braga.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Un simpatico.

quando parte la nostra sigla io sono qui che mi frego le mani e dico sì, dai che parte una nuova mattinata insieme qui su Romantica Radio con Ornella Rauccio fino a mezzogiorno con Simone Serpone in regia, con voi che siete lì ovunque vi troviate sparsi nel mondo, e come sempre ci sono i nostri contatti per voi, per cui fatevi vivi in qualunque momento vogliate, e lo so che lo state facendo anche in questo attimo preciso. Vi do comunque i nostri contatti: 331 240 78 78. Vi aspetto anche al mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it, e come sempre in cambio io ho qualcosa per voi, ho una vagonata di canzoni romantiche. E allora tra poco partiamo con Pupo e la sua Ciao Ciao, e subito andiamo al 1970 per la versione italiana, quella francese era del 66 per Charles Aznavour. Cominciamo con E io tra di voi.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Italia 90. E non è finita qui, alziamo ancora il ritmo.
1: La paranza è una danza che di origine sull'isola di Ponza, dove sei.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Oggi 1 ottobre, nuovo mese, ma consolidati appuntamenti per cui abbiamo ritrovato la collection Italia 90 che tornerà anche più tardi. Siamo pronti a fare il nostro consueto viaggio nel tempo. Cominciamo celebrando, come al solito, un personaggio famoso nato in passato proprio in questa data. 1 ottobre del 1920 nasce un grande attore americano, Walter Matthau, spesso insieme a Jack Lemmon, una coppiata vincente, per esempio in Non per soldi ma per denaro del 66, La strana coppia del 60. Poi altra filmografia consigliata, non perdete, andate a ritrovare questi film, è Lo Dolly, è Ricca la sposo e l'ammazzo, che era fantastico, eppure E io mi gioco la bambina, ma tantissimi film che ha interpretato. Noi interpretiamo i sentimenti con la musica di Romantica Radio e allora tra poco ascolteremo Collage con Mania. Subito andiamo al 1973 e arriva Il piccolo amore dei ricchi e poveri.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
4: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
3: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
4: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
3: Punto Zero. Punto e basta.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Come sempre adesso ci chiediamo cosa sarà accaduto di particolare in passato. Quest'oggi è il primo ottobre e andiamo in questo caso all'anno 1869, quando l'Austria emette la prima cartolina postale per sostituire per la corrispondenza breve le onerose lettere che allora costavano davvero tanto per la spedizione. Che bel ricordo le cartoline, c'è ancora qualcuno che le utilizza, per fortuna. Ogni tanto rispolveriamole, che vale la pena. Rispolveriamo anche i nostri dischi, Simone Serpone è campione in questo, ci ha apposta il suo, come si chiama quell'arnese che serve a spolverare, lo spolverino proprio, va bene. E allora diamo lucidità a questi vinili, ritroviamo i giganti dal 66 con Tema tra poco, e subito c'è anche We Shall Dance per Demis Rousseau.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, ogni tua canzone apre un cassetto nei miei ricordi, alcuni con un sorriso, altri con una lacrima. Massimo da Portici.
1: Ciao, sono Gaetano da Catanzaro e vorrei dire questo. C'è un luogo dove l'organizzazione è perfetta, dove ogni nota è al posto giusto e il caos scompare. È un luogo dove l'autunno non è un problema, ma un'emozione. E questo luogo è Romantica Radio, l'armonia che non teme mai la pioggia, anche quella fortissima.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

facciamolo adesso un altro passettino indietro nel tempo, andando a ritrovare un altro evento particolare che accadeva il 1 ottobre del 1976, quando in Italia per l'ultima volta si avviava l'anno scolastico in questo giorno. Lo ricordate? Io lo ricordo, insomma, noi siamo andati a scuola quando ancora si iniziava il 1 di ottobre. Adesso insomma è tutto ben avviato già da giorni e giorni, e noi abbiamo invece minuti di musica che ci aspettano con Guido Renzi e Tanto Cara, e subito andiamo al 1972, c'è Tony Cucchiara, la prossima è Malinconia.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Consumata la prima frazione del nostro appuntamento insieme, allora ancora buongiorno, ancora ben trovati da tutta la troupe, lo staff di Romantica Radio, che è qui sempre al lavoro e a divertirsi insieme a voi. Io sono Ornella Rauccio, arriviamo insieme fino a mezzogiorno. È il momento di salutare qualcuno tra quelli che hanno scritto al 331 240 78 78. Grazie a tutti, continuate a scrivere. E adesso saluto Ilenia dalla costiera amalfitana, che bella, che scrive: ho scoperto Romantica Radio perché mi piacciono le canzoni degli anni 70 e così per caso in macchina, cercando tra le varie stazioni, l'ho memorizzata e adesso l'ascolto sul telefono quando vado a correre e quando sto a casa. Non riesco più a farne a meno. È vero, crea dipendenza Romantica Radio. Beh, una dipendenza, io mi permetto di dire, penso molto piacevole, come lo sono le canzoni che stiamo per farvi ascoltare. Arriverà Bambola di Luciano Rossi, subito andiamo al 1981 con i Pooh e questa è Lascia che sia.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
2: Iperceramica.
1: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
4: Ci sono dei silenzi nella vita difficili da dire. Importante è quello che comincia alla fine di un amore.

passata l'una e questa notte non riesco più a dormire. Il letto è immenso come un mare calmo,

Per la serie Mai negare o negarsi una seconda occasione, una seconda possibilità nella vita, questo qualche volta, anzi spesso direi, è successo anche nel campo della musica. Per esempio la canzone che stiamo per ascoltare ha avuto una prima pubblicazione nel 1978 con l'interpretazione di Cheryl Ladd, ma più o meno non se l'era filata quasi nessuno. Poi l'anno dopo arriva Dionne Warwick che ne fa un successo addirittura da premio Grammy per miglior performance pop femminile. Vedi una seconda chance cosa ti può dare, per cui adesso ascoltiamo I'll Never Love This Way Again e poi arriveranno anche Giardino dei Semplici con Una Storia.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. Troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo su quanto accaduto sul volo Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è Netanyahu, che parlando a Fox News ha aggiunto che non conosce il passato dell'aggressore. Una storia incredibile, ha commentato Donald Trump. È entrata intorno alle 5 dopo l'intervento dei mediatori e della polizia penitenziaria. La protesta dei detenuti scoppiata nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Ancora in calo i prezzi dei carburanti questa mattina, con la benzina self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro. Il Mimit rende noto che oggi il prezzo medio in modalità self lungo la rete stradale nazionale si attesta a 2,84 euro al litro per la benzina e 2,285 euro al litro per il gasolio. Il tennis: Flavio Cobolli saluta al debutto l'ATP 500 di Pechino. L'azzurro ha perso contro il russo Roman Safiullin per 6-3-6-2 in un'ora e 24 minuti di gioco. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Grazie alla redazione per le news. Sta per tornare tra poco l'appuntamento con canzoni sotto lo spot, quindi illumineremo una canzone che ha fatto da colonna sonora ad un famoso spot pubblicitario. E oh signor, che cosa sta per arrivare, ma vi prego, questa davvero è ai toni epici da cantare a squarciagola, e perché ha questo finale intensissimo per I Don't Wanna Miss a Thing di Aerosmith, che era anche colonna sonora del film Armageddon, ma poi scopriremo tra poco a quale spot pubblicitario famoso apparteneva. Poi attenzione, tornerà anche lo spazio Veloci e Contenti, ma arriviamo a tutto questo con Riccardo Cocciante dal 78 e A mano subito c'è Io sto bene con te per Nuovi Angeli.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
4: Brani famosi che hanno reso famoso anche lo spot. Certamente non possiamo non parlare di I Don't Wanna Miss a Thing degli Aerosmith. Il brano celebre in Italia anche grazie al famoso spot televisivo dell'Amaro Averna del 1999 era in realtà già molto noto anche nel nostro paese per essere stato colonna sonora del film Armageddon del 98 con protagonista Liv Tyler, figlia del cantante degli Aerosmith Steven Tyler.

0: Il brano fu scritto dall'autrice Diane Warren, che inizialmente lo pensò per voce di donna, traendo ispirazione da un'intervista in cui Barbara Streisand parlava del marito James Brolin. All'inizio la band non era convinta del pezzo, ma trasformato nel tipico stile rock del gruppo, il brano divenne una power ballad planetaria e il primo singolo degli Aerosmith a raggiungere la prima posizione nella classifica americana Billboard Hot 100. Nel 1999 la celebre canzone fu scelta per la campagna pubblicitaria televisiva dell'Amaro Averna. Il messaggio era chiaro: la musica rock ed emozionante degli Aerosmith riusciva a comunicare il gusto pieno e autentico della vita legato al celebre amaro siciliano.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio, volevo lasciarvi un saluto al volo e dirvi che ormai siete diventati una presenza fissa nelle mie giornate. Vi ascolto con tanto piacere perché tra la musica, le vostre voci e quel pizzico di allegria che non guasta mai, mi fate molta compagnia. Grazie di esserci e continuate così, mi raccomando. Un abbraccio a tutta Romantica Radio, Pino da Napoli.
1: Romantica Radio, da quando vi ho scoperto non vi ho più mollato. Le vostre canzoni mi fanno tornare alla mia infanzia e alla mia adolescenza. Che bello, grazie sempre di tutto e continuate così. Ciao da Maria Rita, da Marano di Napoli.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Alzi la mano chi vuole la calamita griffata a Romantica Radio, tutti lo so, e quella mano che avete alzato ponetela subito sul vostro telefono, perché come si fa per far arrivare a casa propria la calamita di Romantica Radio? Bisogna essere velocissimi, solo il primo ci riesce. Questo è il numero 331 240 78 78. Dovete inviare un messaggio con la parola stagione e nome e città al nostro numero. Pronti? Via!

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Siamo sempre qui con voi, ancora ben trovati, buon inizio del mese di ottobre da tutti noi di Romantica Radio, dalla voce che vi sta parlando in questo momento, che è quella di Ornella Rauccio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno, dai che saluto ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Non smettete mai, siete adorabili. E allora, tra gli altri adesso, saluto Paolo da Genova che scrive: ho cambiato la macchina ed era memorizzata a Romantica Radio, che fortuna! Ma io aggiungerei che gran cuore, che gran botta di cuore, di fortuna. Potrei dire altro, ma è meglio che mi fermi. E allora facciamo ascoltare la musica, che è meglio. Andremo tra poco a Sanremo 97 con Massimo Ranieri e Ti parlerò d'amore. E subito, ancora di più, quello che vogliamo sempre per voi romantici, c'è Gian Pietro Felisatti.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a ristrutturazione.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Di ritorno dal nostro secondo appuntamento con la Collection Italia 90, dove abbiamo ritrovato le migliori canzoni italiane, appunto, di quel decennio.

Se state pensando ad un omaggio floreale da fare a qualcuno, beh, c'è sempre, lo so, le classiche rose, qualcosa che viene utilizzato spesso. Non dimenticate però che potreste utilizzare anche il gelsomino, perché è un fiore dal profumo intenso, legato per tradizione ai sentimenti. Per esempio, si regala per esprimere amore e speranza di felicità per la persona amata, che non è male, insomma, come idea. Idealmente, dai, dispensiamo gelsomini musicali a tutti voi, perché sta per arrivare Marcella Bella con Impazzire ti farò e subito, beh, indimenticabile, Gino Paoli dall'84. Questa è Averti addosso.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Anche stamattina ho un appuntamento da darvi per il pomeriggio, perché lo sapete che Romantica Radio sarà il 10 ottobre al Festival della Musica Italiana di Luino. In questi giorni Lucio Belmonte, nel pomeriggio tra le 15 e le 18, sta ospitando cantanti ospiti del festival dagli anni 60 agli anni 80. Anche oggi non perdete il suo spazio, perché ritroverete anche Francesco Calabrese, alias Franco Primo per intenderci. E allora sono attimi che non potete davvero perdere, come non dovete perdere le canzoni che stiamo per suonare. Avremo Umberto Tozzi con Io Camminerò. Subito torniamo a Sanremo 69, una quindicenne esordiente di nome Nada con Ma che freddo fa?

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, ogni canzone un'autentica emozione. Filippo da Foria di Centola, provincia di Salerno.
1: Ciao Romantica Radio, un saluto a tutti quanti voi e grazie per farmi rivivere i momenti più belli della mia gioventù con le vostre meravigliose canzoni. Ciao da Gino da Casalnuovo.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Siamo arrivati quasi al momento dei saluti, ma che facciamo? Visto che l'abbiamo nominato prima, non ascoltiamo Francesco Calabrese? Sì, lo facciamo tra poco con Incredibile Voglia di Te. Subito ci saranno anche Le Ombre Cinesi di Gianni Togni. Prima di andare via, eccolo lì. Adesso, perfetti ragazzi, si è ricomposto il club degli scappati di casa, perché oltre me Simone Serpone è arrivato anche Marco Tre, che starà con voi dalle 12 fino alle 15 come al solito. Da Ornella Rauccio un ringraziamento enorme a tutti voi per l'attenzione e la pazienza, spero ne abbiate altrettante domani, perché ci troviamo anche domattina qui su Romantica Radio dalle 9 a mezzogiorno. Ciao.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore. La

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Madame et messieurs, buongiorno. Buongiorno a tutti della voce di Marco 3. Sapete che quando parlo di Madame, soltanto una Madame qui in radio si può definire tale. Quindi buongiorno Ornella Rauccio, che è stata con voi fino a poco fa. Come state, amici? Tutto bene? Oggi si inizia un nuovo mese. Siamo a giovedì 1 ottobre 2026, un mese che regala un sacco di belle cose. C'è il compleanno di Paoletta, il compleanno anche di Simonetta, insomma, voglio dire, di Paola Coda e Simonetta De Chiara Ruffo, intendo dire, ma di questo ne parleremo sicuramente anche nei prossimi giorni. Buongiorno anche a Simone Serpone, che è alla parte tecnica della trasmissione. Sapete che con questo mese poi ci sono anche tante altre novità, non vi dico anche quella di domani, che è il nuovo gioco di Indovina la sigla. Anche di questo ne parleremo nelle prossime ore. Per il momento musica con Edoardo Bennato, Ogni favola è un gioco, e subito dopo Adriano Celentano in Svalutation. Oggi si inizia così.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex and Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.com.

Altre due canzoni girano qui su Romantica Radio. Tra un po' ascolteremo i Bee Gees e ritorneremo nel passato con Living Together. E subito invece José Luis Rodríguez, detto El Puma. Lo ricordate? Era una vera e propria star delle telenovelas e della musica latina in tutto il mondo. Non chiedetemi perché si chiamasse così, perché davvero non lo so. La canzone fu incisa direttamente in italiano per il mercato nostrano e presentato addirittura al Festival di Sanremo dell'84, dove l'artista partecipò come super ospite internazionale di grande rilievo. Anche in questo caso non chiedetemi il perché di questa cosa, comunque vabbè, il significato della canzone: non rinunciare mai ai propri sogni e sull'incontro di due anime simili, due come noi appunto, capaci di trovarsi e viversi contro ogni pazzia. Riascoltiamo quindi José Luis Rodríguez, detto El Puma, con Due come noi.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Perché scegliere BCC di Acquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Romantica News.
8: Bentrovati dalla redazione, ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Netanyahu, che ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile. Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano fortunatamente in un rifugio antiaereo. Lo riporta Ukrainska Pravda citando il sindaco di Kiev, Vitali Gritsko. Ad agosto gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. Rileva l'Istat sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro. Diminuiscono gli inattivi tra i 15 e i 64 anni con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso d'occupazione scende al 63%, mentre quello di disoccupazione sale al 6,2%. Quella di domani si preannuncia come una giornata ad alta tensione per i servizi pubblici e privati in tutta Italia. È stato infatti programmato uno sciopero di 24 ore che minaccia di paralizzare diversi comparti chiave del paese. La protesta è contro il carovita, con la richiesta di misure urgenti per il potere d'acquisto delle famiglie. Calcio a poco più di 24 ore dalla sfida contro la Francia, CT Roberto Mancini ha fatto le sue scelte sui convocati. 9 calciatori restano a Coverciano, si tratta di Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nasio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano. Tornano a disposizione, tra gli altri, Barella e Mancini. È tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Ritroveremo la nostra redazione giornalistica più tardi alle 15.30 con Lucio Belmonte in Romantica News. Tra un po' Wes and Orighezzi con Era, ma subito dopo ci saranno le canzoni sotto lo spot. Sapete che amiamo così ricordare i 30 secondi, i 20 secondi, insomma, più graditi della televisione e della radio dell'epoca, e sto parlando questa volta del dessert Cardoralgida del 2002, che sentiva come colonna sonora di questa pubblicità My Sharona dei Knack, ricordate? Ecco, perfetto, allora ricorderemo anche noi in canzoni sotto lo spot. Adesso invece c'è Antonello Venditti. Che tesoro che sei, tesoro!

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
3: Siamo ad inizio 2000. In una pubblicità, un gruppo di ragazzi seduti a tavola iniziava a battere i cucchiaini sul tavolo, sui bicchieri e sulle vaschette di gelato a ritmo di musica, ricreando l'inconfondibile, travolgente intro di batteria di My Sharona, lo storico brano del 1979 della band The Knack. Era l'inconfondibile spot dei Cardor Algida. Il ritmo incalzante dei cucchiaini divenne un vero e proprio tormentone estivo, tanto che chiunque si trovava a tavola con degli amici provava a imitarlo.

0: Mai Sharona dei The Knack dava una carica pazzesca allo spot, associando il gelato a un momento di pura energia, divertimento e condivisione tra amici. Lo spot promuoveva la linea I Dessert, le iconiche vaschette di gelato Cardor pensate per essere condivise a fine pasto.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Per me Romantica Radio non è una radio, no. È un posto dove faccio la mia terapia giornaliera. Grazie Romantica Radio. Grazie da Salvatore da Pagani.
1: Sono Orazio da Roma, perché le vostre canzoni del passato hanno un potere straordinario, riescono a farci sentire giovani. Un caro saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori e a voi che siete fantastici. Ciao.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Non si parla d'altro in questo periodo che di Fabio Fazio, niente di meno, perché la Rai sembrerebbe che lo rivuole nei suoi palinsesti, ma di questo ne parleremo durante il nostro appuntamento più tardi. Allora, adesso invece ascoltiamo Mango e Franco Battiato con La stagione dell'amore, ma subito una Rita Pavone che ricordiamo giovanissima in questo pezzo, adesso insomma è un po' più su con l'età, in La partita di pallone.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Stamattina voglio volare con i nostri saluti perché siamo a Fiumicino, dove c'è la nostra amica Giusy che ci segue sul DAB. Cara Giusy, ti ringrazio, tu sei vicino a una di quei posti dove insomma si raggiungono mete anche importanti, ecco, Fiumicino sto parlando. Adesso invece Damiano dalla provincia di Salerno, un caro saluto anche a te, caro Damiano, nostro assiduo ascoltatore. E chi scrive invece a marco@romanticaradio.it è Alessandro De Roma, che dice: vi ho scoperti mentre ero in ferie e con tutte le info che mi avete dato non ho più scuse per non ascoltarvi. Bravo Alessandro, mi raccomando, divulga il nostro segnale dalle tue parti e facci sapere quali sono le notizie che ti sono piaciute di più, così magari le approfondiremo nei prossimi giorni. Per te e per tutti gli altri ci sono gli America con Horse With No Name e subito ci spalmiamo una bella marmellata di Santa Rosa e non ci pensiamo più in Io senza

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: C'è un'ipotesi che aleggia su Viale Mazzini in questo periodo, dopo averlo visto in tale quale show come giudice onorario, diciamo così. Fabio Fazio potrebbe rientrare in Rai, perché si sta terminando il rapporto con Warner Bros. In scadenza appunto proprio nel 2027, e quindi potrebbe la TV di Stato riportare Fabio Fazio in Viale Mazzini. Non necessariamente riproponendo subito il vecchio schema, ma costruendo attorno al conduttore un progetto più ampio, un nuovo, ecco, Che tempo che fa, eventuali prime serate speciali e addirittura una seconda serata. Per ora è bene sottolinearlo 10 volte, perché altrimenti mi arrivano telefonate e messaggi: si tratta di una semplice indiscrezione, mentre vabbè, insomma, il fatto ufficiale resta che il volto simbolico è rimasto almeno per il momento lì dove si trova, cioè sul no. Adesso invece ci ascoltiamo Little Tony con La spada nel cuore, ma prima di annunciarvi il prossimo motivo che segue, voglio dare un attimino importanza alla collection musicale che avete ascoltato prima, Italia 90, ma guarda quante belle canzoni che stiamo riscoprendo magari insieme, e ci sono tanti ricordi collegati a queste canzoni appunto. Ci ascoltiamo Lucio Dalla con Anna e Marco.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Altre due canzoni girano qui su Romantica Radio e Simone Serpone, che è dall'altra parte del vetro, ce le manda in onda tra un po'. Impossibile, con la voce di Jimmy Fontana. E subito invece nasce prima l'uovo o la gallina? Che questa è la domanda che mi sto facendo. Cioè, nasce prima Iva Zanicchi con Testarda Io, la mia solitudine, oppure Roberto Carlos con A distanza, la distanza? Il dilemma ve lo svelo subito. Nel 1972 Roberto Carlos incide questo motivo. Si incontra con Malgioglio, nasce un amore artistico, si intende, e nel 74 Iva Zanicchi canta questa canzone, scritta appunto in italiano da Cristiano Malgioglio, dal titolo Testarda Io, la mia solitudine. Ora ci ascoltiamo la versione originale, cioè Testarda Io, ma di Roberto Carlos, ok? Vai!

Il viaggio nei ricordi continua con la musica di Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Oh, romantica, siete il mio primo pensiero ogni mattina. Vi ascolto con tanto affetto e passione. Voi siete il mio tuffo nella giovinezza.
1: Salve, sono Luigi da Caserta. Volevo farvi complimenti per la professionalità. Lavorate benissimo, i miei complimenti. E viva romantica. Da Luigi Caserta.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

non saluto mai i temerari di Ciao Romantica e lo voglio fare adesso, cioè nel senso quelle persone che partecipano al 331-240-7878 ci mettono la faccia, ecco, più che altro la voce. Allora salutate chi volete voi, non soltanto noi di Romantica Radio, e questo chiaramente ci lusinga tantissimo, apro e chiudo parentesi, ma potete salutare chi volete, davvero, il vostro lui, la vostra lei, i vostri loro, dedicare un pezzo magari a un vostro amico, amica, insomma voglio dire fate ciò che volete perché è il vostro spazio, tranne insomma voglio dire insulti, questo è naturale. 3312407878. Simone sorride e dice arriveranno giorni in cui ci insulteranno, va bene. Allora adesso ascoltiamo Jean-François Michel con Fiori Bianchi per te e subito Alice con Messaggio, l'ho detto male, Jean-François Michel, no, il mio francese è perfetto, mon français est parfait.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Manca solo un'ora alla fine della nostra trasmissione. Oh, e oggi il gioco non arriva. Simone, mi dai il via per Veloci e Contenti? Vabbè, insomma, tra un po' si giocherà, quindi state pronti, al 3312407878. Il tempo di ascoltarci il ricordo di Peppino Di Capri con Non chiagnere e subito dopo Franco Dani direttamente dai Fotoromanzi con E ti svegli con me. Qui siamo in pieno anni 70.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

temevo non arrivasse questo momento, e invece no, eccoci qui a farvi conquistare la nostra iconica calamita che Verdiana Sasso, che è dall'altra parte del vetro, sta confezionando, sta impacchettando, chissà dove volerà questa volta la nostra calamita. Allora, è tempo di farvi conquistare i nostri gadget. Come? Basta scrivere la parola misteriosa, che ora vi dico che tanto misteriosa non è, col vostro nome e località da dove ci ascoltate al 331 240 7878, perché il più veloce conquisterà la nostra calamita. Allora, attenzione, la parola è stagione, non sbagliate col T9, mi raccomando, stagione. 331 240 7878, vi aspetto.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Preferite il Franco primo o il Franco quarto o tutte e due? Ricordate quando cantavano "Ho scritto t'amo sulla sabbia"? Beh, abbastanza intonato stamattina, devo dire. Però insomma, ecco, ritroveremo questa canzone più tardi. Magari ricorderemo l'estate passata. Adesso invece c'è Anna Oxa con "Quando nasce un amore". Vediamo cosa succede.

una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stare.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio alla Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Romantica Radio, un saluto dalla Germania da Pietro. Continuate sempre così, che ci riportate nei ricordi della nostra gioventù. Grazie, grazie e nuovamente grazie. Siete forti.
1: Ciao a tutti, sono Noemi e siete veramente fantastici. Purtroppo per lavoro faccio tanti chilometri al giorno, però l'unica cosa che mi rende veramente serena, felice e gioiosa siete voi, perché canto tutte le canzoni più belle degli anni passati. Grazie, grazie, grazie.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Prendi tu il telecomando della Saracinesca? No, per chiudere naturalmente bottega e per darvi appuntamento a domani. Ma che cretino che sono, eh? Allora, Lucio Belmonte, sei pronto invece ad aprire il tuo salotto, poltrone sofà, soprannominato così, il mio amico Lucio? Allora, sarà con voi fino alle ore 18, tanta bella musica e soprattutto compagnia da portare nelle vostre case. Le ultime due canzoni di oggi, il ricordo di Vian Graziani con Agnese e subito dopo i Ricchi e Poveri con Sei la sola che amo. Noi ci risentiamo domani sempre a mezzogiorno per l'ultima giornata di questa settimana. Va bene? A domani. Ciao.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta d'aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: nel salotto di Romantica Radio.
1: Inauguriamo un altro pomeriggio, ben ritrovati dalla voce di Lucio Belmonte. Grazie anche per aver scelto oggi di trascorrere qualche minuto in nostra compagnia. Oggi inauguriamo anche un nuovo mese, perché giovedì 1° di ottobre. Fatemi salutare e ringraziare Marco Tre, grazie anche per le sue solite belle parole quando c'è questo cambio del testimone. Anche per oggi abbiamo un appuntamento con il nostro countdown, sapete, al Festival Nazionale della Canzone Italiana degli anni 60, 70 80 che si terrà a Luino. Anche oggi ospiteremo telefonicamente alcuni protagonisti della musica italiana e quindi avremo con noi Francesco Calabrese e Claudio Damiani. Direi di cominciare immediatamente parlando ancora di musica. Ascoltiamo tra poco Riccardo Fogli con Ti amo però e I Cugini di Campagna. No tu no.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Condivido in questo pomeriggio una notizia abbastanza curiosa che leggevo qualche minuto fa a proposito del mondo del lavoro che è completamente cambiato, o meglio abbiamo un po' stravolto l'idea di quello che è il lavoro. Grazie a una generazione che viene definita la generazione YOLO, che è partita subito dopo la pandemia, il Covid, a New York, ed è una comunità che si è abbastanza diffusa un po' in tutto il pianeta. Qual è questa comunità? Quelli che ormai pensano che il lavoro non sia una cosa determinante e importantissima per la vita, non è l'unico scopo della nostra esistenza, ma ci sono tante altre cose che bisogna fare: avere il tempo per la famiglia, avere il tempo per gli amici, avere il tempo per i viaggi. Prima tutti pensavano alla carriera, tutti pensavano al lavoro, trascurando anche un po' quella che era la cura personale e la cura dei rapporti. Questa nuova generazione, ripeto, si chiama generazione YOLO, ha completamente trasformato l'idea del lavoro. Non è più una cosa essenziale nell'esistenza umana. Mi sembra anche un ragionamento abbastanza convincente, giusto così, perché oltre al lavoro esistono tantissime altre cose. Non so cosa ne pensate, se volete scrivermi fatelo al 331-240-7878. Tra poco con noi al telefono ci sarà Francesco Calabrese, parleremo ancora

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
4: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
3: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
4: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
3: Punto Zero. Punto e basta.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. L'Aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato porrà la questione di fiducia. Una donna di 74 anni è morta a Roma, nella zona di Casal Palocco, dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74 quattrenne, che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Ora in Francia manifestazioni e blocchi sono in corso in varie parti del paese. Ha cerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri a Marsiglia, in fiamme una scuola di Nantes, occupato il campus dell'Università di Saint-Denis e scontri tra polizia e studenti a Lille. La Commissione europea porta avanti l'iter di infrazione contro l'Italia e altri 8 stati membri dell'Unione che non hanno ancora presentato il proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici richiesto dalla direttiva Case Green entro la scadenza del 31 dicembre 2025. Lo annuncia l'esecutivo europeo in una nota. Il tennis: Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovic Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu, per 1-6, 7-6, 6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Festival Nazionale della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80. Luino accende la musica. Mentre il grande appuntamento si avvicina, incontriamo i protagonisti.
8: Siamo qua ancora con quelli che sono i protagonisti, possiamo dire tranquillamente, della storia della musica italiana, in occasione proprio del nostro cosiddetto countdown fino al Festival Nazionale della Canzone Italiana degli anni 60, 70 e 80. Oggi ho il grande piacere di ospitare i microfoni di Romantica Radio Francesco Calabrese. Benvenuto Francesco.
9: Ciao carissimo, un augurio e un saluto a tutta la radio.
8: Grazie Francesco, veramente una cosa che ci fa molto molto piacere. Adesso siamo qua perché ricordiamo un appuntamento importante. Come dicevamo, tu sei uno dei protagonisti di diritto, veramente di diritto, a questo appuntamento che così riporta finalmente quella che è la musica italiana, la melodia italiana, a quelli che sono gli amanti proprio di questo genere. Allora Francesco, ricordiamo i tuoi passati, per molti ti ricordano come con il famoso duo Franco I e Franco IV, che poi dopo con il tempo si è sciolto e poi diventa il Francesco Calabrese, tu napoletano, conosciamo benissimo, con tutta la tua produzione discografica. Bene, cosa è cambiato da quel periodo poi in seguito, Francesco?
9: È cambiato tantissimo, sono cambiate tantissime cose, anche perché all'epoca tutto si faceva con tranquillità. Io, come ho detto in una intervista passata, mi sono un po' vergognato di quello che, nel senso che praticamente rivedendo da su Te che Te oppure su altre cose, quel balletto fatto da Don Lurio che ci piace fare, comunque ha contribuito comunque a un successo nel pezzo scritto Damo sulla sabbia, ma comunque devo molto a quella canzone che nacque così per una scommessa, perché eravamo due amici,
8: certo,
9: e tentammo di fare questa cosa, fare questo viaggio di andare a Milano per cercare la fortuna e cercare di fare dei dischi, quindi eravamo all'oscuro di tutto quello che era sia discografia che era musica, che era ambiente dello spettacolo. Quindi siamo trovati con Pippo Baudo in una trasmissione all'epoca che era Sette Voci,
8: sì.
9: Rimanemmo in classifica per 8 settimane e da là nacque un po' tutta la nostra situazione, anche perché comunque la nostra casa discografica non era una casa discografica, ma produceva Fish per i casinò, Monte Carlo e altre cose. Quindi aveva una piccola stanzetta in questo posto dove loro si divertivano a fare anche dischi e a stamparli. Con la nostra venuta divenne un fatto importante, perché vendemmo quasi 2 milioni di dischi all'epoca.
8: Era tanto 2 milioni di dischi, oggi sono impensabili, Francesco.
9: Sono impensabili, infatti a me mi telefona ancora il rappresentante della mi sembra del Friuli, da quelle parti là, che c'ha una villa con una scritta fuori, ho scritto da sulla sabbia come riferimento. Okay.
8: Francesco, una cosa che noi ci teniamo particolarmente a dire, visto che tu sei un protagonista di questo festival della canzone italiana 60, 70 e 80, ecco, come vedi che un festival che finalmente ripropone quelle che sono un po' le canzoni che ricordano le nostre radici, no? La melodia e soprattutto gli anni d'oro della musica italiana.
9: Tutto va grazie al patron di questa situazione, che è una persona eccezionale. Praticamente lui qualche anno fa ha fatto questa manifestazione in questo teatro su Alluino,
8: sì.
9: All'oscuro di tutto, ed è stato un successo, per cui l'ha rinnovato l'altro anno e quest'anno è ancora il terzo anno e vedo che la situazione è cambiata totalmente, è diventata una cosa molto grossa, sta avendo un eco enorme, anche perché la gente è interessata a queste cose, è legata a certi ricordi.
8: Beh, Francesco, noi siamo Romantica Radio, ci conosci molto bene, sei stato ospite tante volte da noi, sai bene che noi siamo coloro che propongono queste canzoni tutti i giorni, no? E fanno parte della nostra programmazione. E anche tu avrai constatato che c'è comunque, anche al di là del festival di Luino, che è importantissimo, un ritorno a riascoltare queste basi della musica italiana, ma non soltanto da quelli che sono un po' avanti con l'età come noi, ma anche da coloro che sono giovanissimi.
9: Sì, vabbè, ma anche io adesso ascoltavo Alexa e ascoltavo i Beatles, come faccio sempre, nel senso che praticamente la musica di un tempo era una musica diversa, legata ai ricordi, anche ai testi, anche a queste cose qua. Oggi purtroppo la musica è cambiata totalmente, non ci appartiene, almeno a me non appartiene più.
8: Certo.
9: È una musica ritmica soltanto, non c'è l'idea della canzone. L'idea della canzone come era negli anni 70-80 con il ritornello della musica che faceva l'introduzione,
8: la lirica non c'è più
9: e quindi non c'erano più ricordi. Ecco, adesso facciamo una cosa molto molto importante,
8: sì.
9: Con la scomparsa di Peppino Di Capri,
8: sì.
9: 10 artisti nazionali molto importanti, da cui io,
8: certo,
9: ho fatto Incredibile Voglio Dire, ho cantato Incredibile Voglio Dire, rientra in questa situazione e quindi ci sarà un CD che andrà un po' in tutto il mondo.
8: Perfetto.
9: Con tutte le canzoni di Peppino Di Capri cantate da questi artisti nuovi,
8: ma questo artisti vecchi. È uno scoop questo, Francesco, ci sta raccontando una cosa nuova, ci sta raccontando.
9: È uno scoop.
8: Poi, grazie.
9: Poi a luglio ci sarà la presentazione a Capri nella piazzetta, dove ognuno di noi canterà la propria canzone. Io sono legato a Incredibile Voglio Dire perché sono stato il primo a scrivere in questa canzone, l'ho incisa e dopo l'ha fatto Peppino.
8: Ma grazie, okay. Francesco, veramente una bellissima notizia che noi non conoscevamo, perché non è ancora stata divulgata, diciamo, al 100%, e quindi veramente ti ringraziamo per questo scoop che abbiamo fatto la musica italiana, soprattutto per un progetto che ti riguarda anche molto da vicino. Ci vediamo ovviamente a lui per questo appuntamento, però a te ti sentiamo anche quelle sono le canzoni che spesso passiamo su Romantica Radio. Grazie Francesco.
9: Grazie a te mille, un abbraccione a tutti quanti voi della radio, grazie.
10: Il festival ci aspetta.
3: Il 10 ottobre, Teatro Sociale Forame, Luino.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica, una radio meravigliosa, canzoni stupende, ci fate volare con la mente. Grazie Romantica.
4: Ciao Romantica Radio, sono Adele da Montesarchi. Quando sto al lavoro non manca mai, quando sto a casa non manca mai, e anche quando lavoro nel terreno non manca mai. E mi fa compagnia e fa tante canzoni che mi fanno ricordare tante cose del passato. Sono le canzoni che amo di più. Grazie Romantica Radio, un saluto a tutti voi.
5: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Avete sentito quante belle cose ci ha raccontato Francesco Calabrese? Quanto è bello, quanto è interessante sentire la voce di quelli che hanno fatto la storia della musica italiana. A proposito di questo, voglio fare un piccolo accenno ai nostri amici, perché dovete assolutamente seguirci. Noi il 10 di ottobre, noi di Romantica Radio, saremo a Luino sul Lago Maggiore, dove da un po' di anni si tiene questo festival, Festival Nazionale della Musica Italiana degli anni 60, 70 e 80. Un grande ritorno a quella che è la nostra tradizione, la melodia della musica italiana e un po' la musica che ascoltate tutti i giorni su Romantica Radio. Quindi noi per diritto quasi siamo la radio ufficiale di questo grande evento, quindi voi seguiteci, perché nel corso di questi giorni faremo questo countdown che ci porterà fino a questo festival molto importante dal punto di vista nazionale. Vi racconteremo con la voce proprio dei protagonisti quello che succederà. Torniamo quindi alla musica. Non poteva mancare nel nostro pomeriggio ancora Filipponio con Partire oltre amore. Ascoltiamo anche Piccole Fragile, la canzone è di Drupi.

per caso non avessi te, avrei passato tanti giorni ad imitare il tempo senza te.

che provavo. Tu sei tu.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E anche oggi siamo qui all'ora della pausa del pomeriggio con Romantica Radio. Lo so che molti di voi, specialmente al lavoro, ci tengono come colonna sonora. Aiuta? Perfetto. Anche oggi, quindi, tra un caffè e una canzone, voglio ricordarvi anche un'altra cosa. Se ogni tanto avete un po' di tempo, fate un giro sui social e trovate quelli che sono i nostri profili, quelli di Romantica Radio. Siamo dappertutto, Facebook, con tantissimi amici che ci seguono, su Instagram e anche su TikTok. Quindi, se volete, lasciate anche qualche commento e, se vi va, anche qualche like. Tra poco, attenzione, orecchio alla radio, perché in quest'ora c'è l'appuntamento con Veloci e Contenti. Avete l'opportunità, come sapete benissimo, di potervi aggiudicare la nostra iconica calamita che porta anche tanta fortuna. Che bello, vedo che sta per arrivare anche Michael Jackson con The Lady in My Life. Li ascoltiamo immediatamente. Farfalla Blu di Mino Verniaghi.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

Non dite che non vi avevo avvisato, vi avevo già detto che per aggiudicarvi la nostra iconica calamita di Romantica Radio dovevate stare un po' più attenti alla radio. E allora, cosa succede adesso? Avete sentito la sigla, avete l'opportunità con Veloci e Contenti di potervi aggiudicare questo nostro gadget. Cosa dovete fare? Dovete essere il più veloce o la più veloce a inviarci un messaggio al nostro numero del WhatsApp. Ve lo ripeto, 331-240-7878. Scrivete stagione, poi il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Ripeto, stagione, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Dovete essere assolutamente il o la più veloce, perché chi arriva per primo per prima si aggiudica la nostra calamita di Romantica Radio, che vi arriva fino a casa.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: So che adesso state scrutando sul vostro smartphone se è arrivato il messaggio della nostra redazione che vi attesta se siete stati abbastanza veloci per aggiudicarvi la nostra calamita. Bene, se non fosse arrivato questo messaggio non preoccupatevi, ecco, provateci sempre, anche perché l'appuntamento con Veloci e Contenti va in onda in tutti i programmi e avete questa opportunità più o meno ogni 2-3 ore durante la nostra programmazione. Mi raccomando, provateci sempre. Tra poco la nostra rubrica canzoni sotto lo spot. Scopriamo le canzoni che hanno reso famosi dei marchi, dei prodotti in Italia e in tutto il mondo. Oggi parleremo dello spot dell'Ariston del 1988. Colonna sonora era il brano di Alan Parsons Project, si intitola Limelights. Ma prima arriva anche Nada con L'Anello e subito un brano di un romanticismo unico, Due di Raff.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
4: Il brano Limelight degli Alan Parsons Project è diventato celebre in Italia soprattutto grazie al suo utilizzo come colonna sonora negli storici spot televisivi della lavatrice Margherita e del frigorifero supermarket della Ariston, a partire dalla fine degli anni Ottanta. Limelight è stata scritta da Alan Parsons ed Eric Wolfson, pubblicata come singolo nel 1984 e inserita nell'album Stereotomy del 1985, con la parte vocale cantata da Gary Brooker dei Procol Harum.

0: In Italia il brano è indissolubilmente legato alle campagne pubblicitarie di successo della Ariston, come quella della lavatrice Margherita del 1988 e del 1990, diventando un vero e proprio cult della televisione e della pubblicità vintage. Lo spot alterna scene di vita quotidiana di alcune donne con la funzionalità della lavatrice, la lavatrice con un nome di donna.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Li ascolto tutte le mattine finché sono a casa, poi quando ritorno la riaccendo di nuovo perché è una radio che mi piace e forza ragazzi, andate avanti così che siete magnifici. Ciao a tutti.
1: Romantica Radio, il vostro lavoro ci rende felici a tutti con le belle canzoni che trasmettete. Rendete la nostra giornata felice. Grazie, grazie per il vostro lavoro, grazie per tutto quello che fate per noi.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Prima di ascoltare le prossime canzoni in programmazione su Romantica Radio, devo fare una cosa che mi piace tantissimo fare ogni giorno, quella di salutare i nostri ascoltatori più assidui, ma oggi partecipo veramente a una causa, perché abbiamo una nostra amica che si chiama Rita, scrive da Scafati, suo marito per lavoro spesso in giro, molto in viaggio, però sappiamo che il marito ascolta molto anche Romantica Radio e lei ci tiene mentre lavora a fare una bella dedica, quindi una dedica, un ringraziamento e un saluto al marito Arcangelo che, ripeto, è sempre un po' fuori per motivi di lavoro e quindi utilizza Romantica Radio giustamente anche per mandare una sorta di messaggio d'amore alla sua metà. Vi ripeto sempre, se vi scappa il messaggio scriveteci 331 240 7878, ancora meglio se volete farci sentire la vostra voce con i vostri messaggi vocali che vanno in Ciao Romantica, ma fatelo subito altrimenti poi dimenticate. A proposito di voci, riascoltiamo Patti Bravo con Sentimento e anche Lucio Battisti con Il Monolocale.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
6: Rinnoviamo il nostro buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Romantica Radio, che anche per oggi ci fanno buona compagnia. La voce è sempre quella di Lucio Belmonte. Benvenuti in questo pomeriggio di giovedì 1° di ottobre. Tra poco avremo un altro protagonista della musica italiana in occasione del nostro countdown per il Festival di Luino. Sarà con noi al telefono Claudio Damiani. Non perdete questa chiacchierata, anche perché sono i protagonisti della musica italiana che ci raccontano la storia della musica italiana. E a proposito di questo, arriva anche Chico con Se mi vuoi.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
7: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: E a quest'ora facciamo compagnia anche ai nostri amici che sono alle prese con l'ora di punta. Nervosismo del traffico, speriamo che con la nostra musica e qualche curiosità riusciamo un po' a distrarvi. A proposito di curiosità, stavo leggendo che l'Italia, o meglio l'italiano, è una delle lingue più attraenti del mondo. È stata fatta questa ricerca, sono tantissime le lingue che risultano essere attraenti, addirittura più di 70, e noi siamo tra le prime 5. Anzi, vi faccio la piccola classifica delle prime 5 posizioni. In quinta posizione c'è l'australiano, in quarta appunto l'Italia, in ottima posizione, in terza posizione l'irlandese, in seconda posizione sudafricano e in prima posizione la lingua più attraente, diciamo così, è quella neozelandese. Ignoro il motivo, però vi giuro che andrò a documentarmi. Tra poco al telefono con noi Claudio Damiani, mi raccomando non perdete l'appuntamento con le voci che sono state protagoniste della storia della musica italiana. E a proposito, ascoltiamo Stefano Sani con Quando lei ritornerà e subito Ornella Vanoni con Domani no.

0: 1878 sa di felicità.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Romantica News.
4: Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Tetto ai prezzi alla pompa per Tamoil. Anche la società appartenente al gruppo Oil Invest ha deciso di seguire la scia di Eni, IP e Kuwait e dunque adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per il delitto di Garlasco. Slitta in Commissione Difesa della Camera la discussione e il voto sul rinnovo del memorandum Italia-Egitto a 3 giorni dalla sentenza su Regeni. Il testo riguarda la condivisione di tecnologie, cooperazione sugli equipaggiamenti e gestione di situazioni complesse. Estradizione in Israele del pilota terrorista che ha tentato di colpire centinaia di israeliani innocenti. Lo attende l'inferno in terra. Così su X, il ministro della sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, riguardo all'attentato attacco sul volo Fly Dubai partito ieri dagli Emirati Arabi e diretto a Tel Aviv. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente Donald Trump, proseguendo sulla propria linea nello scontro coi media, nonostante la pronuncia di un giudice federale che aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare l'accesso della stessa CNN e quelli di MS Now e Politico. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Festival Nazionale della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80. Luino accende la musica. Mentre il grande appuntamento si avvicina, incontriamo i protagonisti.
6: Come promesso su Romantica Radio continuiamo il nostro countdown, il nostro percorso che arriva fino al Festival Nazionale della Musica Italiana degli anni 60, 70 e 80. Stiamo raccontando tutto con quelli che sono i protagonisti. Tra gli ospiti, a parte i partecipanti, oggi sono contentissimo di ospitare con noi Claudio Damiani. Claudio, benvenuto.
7: Ciao
6: su Romantica Radio, benvenuto.
7: Grazie,
6: benvenuto.
7: Grazie per l'invito prima di tutto. Beh, e poi un buongiorno a tutti gli ascoltatori.
6: È naturale, però è bello insomma avere quelle che sono le voci protagoniste, perché tu sarai ospite,
7: certo,
6: del festival,
7: certo,
6: quindi
7: certo.
6: Diciamo subito che tu sei famosissimo anche perché cantautore, compositore della musica italiana, hai collaborato con grandissimi nomi. Io ricordo qualcuno, però se dimentico,
7: sì,
6: qualcuno fammi sapere,
7: sì,
6: tipo Little,
7: sì,
6: Tony, Vicini di,
7: sì,
6: casa,
7: il disco per l'estate, sì,
6: Piccole ore. Senti, raccontami un po',
7: certo,
6: insomma, qualcuno.
7: Mino Reitano, Tommo Cutugno, tanta gente, sì. Beh, guarda, io sono stato coinvolto, diciamo, inizialmente io sono il produttore di Elisabetta Viviani, partiamo,
6: sì,
7: da questo.
6: Sì, ecco.
7: Ci conosciamo da più di 30 anni e quasi 9 anni fa ho cominciato a produrla artisticamente come dischi, come la Elisabetta mi dice quasi 10, mi sta facendo segno, quasi 10. E quindi da lì poi vabbè, abbiamo sempre fatto musica, serate, eccetera, eccetera. Quest'anno sono stato coinvolto anch'io nel Festival di Luino come diciamo non come partecipante, perché i partecipanti sono altri, che sono artisti che hanno fatto dei successi,
6: sì,
7: proprio a livello italiano,
6: sì.
7: Io avrò una mia piccola si chiama performance nell'interno, dove canterò, coinvolgerò un po' il pubblico, eccetera. Sono stato coinvolto anche nella realizzazione della sigla, sebbene non è partita da me, ma poi te lo dirà Claudio Damiani, che è qui,
6: certo,
7: e da Sassino Rocchetti e da Gianfranco Mulas. Ho avuto la fortuna di realizzare il video dell'Elisabetta, che è già su tutti i social, e poi verrà presentato il giorno 20 di questo mese a Luino, proprio al palazzo, non mi ricordo come si chiama il palazzo, non mi viene il nome. Presenteremo proprio il video, la canzone ufficiale, eccetera. Quindi io mi sono, diciamo, sono contento di essere stato coinvolto e far parte di questa famiglia che mi ha diciamo ospitato. Sono felice e speriamo, come è già stato negli anni precedenti, che sia un grande successo, che ce lo auguriamo tutti. Sta crescendo veramente molto bene questo festival, grazie al patron Mulas, che è un grande organizzatore, è l'ideatore un po' di tutto, ecco, quindi siamo veramente felici.
6: Bene, Claudio Damiani, che ritroveremo come ospite al Festival di Luino, ti ringrazio, certo, per essere stato con noi.
7: Grazie.
6: Naturalmente ci divertiremo, penso, tantissimo, perché faremo un bel salto nel passato.
0: Il festival ci aspetta.
5: Il 10 ottobre, Teatro Sociale Forame, Luino.

Le canzoni che ami, i ricordi più belli. Solo su Romantica.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
2: Iperceramica.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, il vostro lavoro ci rende felici a tutti con le belle canzoni che trasmettete, ci rendete la nostra giornata felice. Grazie, grazie per il vostro lavoro, grazie per tutto quello che fate per noi.
1: Ciao Romantica Radio, ho scoperto il vostro canale per puro caso, mi è molto piaciuto e quindi vi ascolto spessissimo. Mi piace tanto la musica che trasmettete perché mi riporta indietro di tanti tanti anni. Grazie.
2: Registra ora un vocale al 331 240 7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Quante cose si imparano con la radio, soprattutto dai protagonisti che hanno fatto la storia della musica italiana. Dobbiamo ringraziare Claudio Damiani che ci ha riportato un po' indietro nel tempo, ci ha raccontato un po' di cose anche in occasione di questo countdown che stiamo facendo per il Festival di Luino. Anche per questo pomeriggio l'appuntamento con Meluccio Belmonte sta per terminare. È stato uno splendido giovedì 1° di ottobre, ma questo continua con la mia amica Alessandra che tra poco vi farà compagnia fino alle 21. Non dimenticate, attenzione, ci tengo particolarmente a raccomandarvi di ascoltare anche Roberto fino a mezzanotte. Io torno domani sempre alla stessa ora. Grazie per la vostra attenzione e il vostro ascolto. E a proposito di ascolto, adesso arriva anche Francesco De Gregori con Alice. E partiamo con Leano Morelli, Un amore diverso.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
3: Le piastrelle?
2: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
4: Iperceramica.
5: Ci sono frasi che sembrano cantare.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Bentrovati amici cari, questa è Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti, pronta a tenervi compagnia anche questa sera fino alle 21. Mi auguro che questa sia stata per voi una bellissima giornata. Noi cercheremo di migliorarvi anche le prossime tre ore con la nostra musica, leggeremo i vostri messaggi, ci saranno le rubriche di Romantica, poi uno di voi si potrà anche portare a casa un gadget, insomma tante cose da fare insieme. State con noi, ringrazio il nostro Lucio Belmonte che ci ha tenuto compagnia fino a poco fa e vi ricordo che potrete riascoltarlo domani dalle 15 sempre qui su Romantica. Pronti per questo bel viaggio musicale che faremo insieme questa sera? Iniziamo alla grande, tra poco con Claudio Baglioni avrai e subito con Joe Cocker e Jennifer Warnes, Up Where We Belong. Buona serata con Romantica.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. Avrai.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

Amici cari, com'è andato questo giovedì? Dove siete in questo momento? Cosa state facendo? State ancora lavorando oppure state tornando a casa dopo una giornata pesante di lavoro? O vi state riposando? Magari siete già a casa o magari siete in ferie. Chissà, qualcuno ha scelto di essere in ferie in questo periodo e magari si sta godendo un po' di riposo. Tutto quello che state facendo in questo momento mentre ascoltate la radio, magari fatemelo sapere con un WhatsApp al 331 24

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1 euro e 69. Lidl, vale davvero.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Questa è la serata di Romantica, non solo musica con noi, ma anche tante rubriche da ascoltare. Ad esempio, tra poco tornerà Canzoni sotto lo spot, ovvero le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità o che sono diventate famose, addirittura tormentoni, proprio grazie alla pubblicità. E questa sera ci occuperemo di Bread di Midge Ure e dello Swatch, pubblicità del 1997. Di questo parlerà Canzoni sotto lo spot tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica da ascoltare, quella che ci fa sognare, che ci fa tornare indietro nel tempo con la mente e magari ricordare belle cose del passato. Gianni Morandi lo riascolteremo tra poco con Capriccio e subito Little Tony.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99€. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49€. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
5: Tra le canzoni lanciate da spot pubblicitari non possiamo dimenticare Breathe di Mijur. Il brano uscì nel 1996, ma un anno dopo divenne un grandissimo successo mondiale grazie a una famosa campagna pubblicitaria della Swatch.

0: Il cantautore scozzese Midge Ure, ex leader degli Ultravox, pubblicò il brano nell'album omonimo Breathe, un disco che richiese anni di lavoro, ma che inizialmente passò quasi in ossequio, rischiando l'oblio dopo pochi giorni. La svolta arrivò quando la Swatch scelse il brano come colonna sonora per il celebre spot televisivo intitolato How Long is a Swatch Minute? Caratterizzato da immagini suggestive e surreali, come mani liberate da manette e catene che si spezzano. La pubblicità fece esplodere il pezzo, che risalì verticalmente le classifiche, conquistando il numero uno in Italia per 4 settimane consecutive e rilanciando le vendite dell'intero album.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Un saluto e un abbraccio da me, Maria da Napoli. La vostra musica è un balsamo per le mie orecchie e mi aiuta molto, soprattutto quando lavoro. Grazie a tutti voi e ancora un bacio.
1: Romantica Radio, siete fantastici. Sono Salvatore da Fundi, Latina.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti e stasera voglio raccontarvi una bella storia che ho letto. In Francia una coppia ha ritrovato una bottiglia con un messaggio d'amore lanciato nel lago 42 anni fa. A scriverlo era un ragazzo di 17 anni che sognava di diventare marinaio e cercava qualcuno che credesse nei sogni. La bottiglia è stata recuperata durante una pulizia dei fondali e il messaggio, ancora leggibile, ha commosso migliaia di persone. Ora si sta cercando l'autore, che oggi avrebbe quasi 60 anni. Una piccola magia, un pensiero d'amore che ha viaggiato per decenni prima di trovare finalmente qualcuno disposto ad ascoltarlo. E chissà se si riuscirà, come dire, a ritrovare colui che aveva inserito questo messaggio 42 anni fa in questa bottiglia. Chissà, vi terremo aggiornati. Intanto buona serata con Romantica e con la musica più bella del mondo. Tra poco i Romance con Vorrei averti vicino e subito Sandro Giacobbe, sarà la nostalgia.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
4: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
3: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
4: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.

0: 8.0. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
1: Siamo intorno alle 19, buona serata con Romantica e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, una meraviglia leggere i vostri messaggi. E saluto la nostra amica Paola di Orosei, in provincia di Nuoro, sta preparando la cena e dice che la nostra musica le tiene compagnia come una luce morbida. Ma che bello, ci hai fatto un complimento incredibile, un bacione e grazie, buona serata. Saluto anche Luca da Cison di Valmarino, sta rientrando dal lavoro, ci ringrazia perché dice: solo voi riuscite a rendere dolce il traffico, e questo ci piace, Luca, grazie, un bacione. Buona serata anche a Gianni di Pentedattilo in provincia di Reggio Calabria, lui sta passeggiando con il suo cane e ci ascolta con l'auricolare, insomma dice: siete sempre con me romantici. Ma certo Gianni, noi ti vogliamo accompagnare ovunque. Buona serata, un bacione e belle canzoni in arrivo anche per te. Adriano Celentano con Viola e Fred Buongusto.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Ma che meraviglia Italia 90, la collection che racchiude i più grandi successi proprio di quegli anni. Ritroverete questa collection molto presto qui su Romantica.

Galattica, però se vi piace in modo particolare vi ricordo che potete ascoltare tutte le nostre collection su YouTube di Romantica. Buona serata amici miei, e vorrei ricordarvi una cosa molto importante: di scrivere il nostro numero, il 331 240 7878, perché ve lo dico subito, tra poco vi servirà per riuscire a conquistare un gadget firmato Romantica. Buona serata, torna adesso protagonista la musica, gli Alunni del Sole, tra poco li riascolteremo con Tarantè, subito Puca, Io per te.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Amici romantici, sta facendo il giro dei social in questi giorni una storia che sembra scritta apposta per noi romantici. In Giappone, nel parco di Ueno a Tokyo, è fiorito un ciliegio fuori stagione. Un solo ramo, pieno di petali rosa, sbocciato in anticipo di mesi. Gli esperti dicono che potrebbe essere successo perché un tifone ha strappato alcune foglie, liberando l'albero e permettendogli di fiorire come fosse primavera. Ma la cosa più bella è che le coppie della città lo hanno ribattezzato il Sakura dell'amore, perché secondo una vecchia leggenda i ciliegi che fioriscono fuori tempo portano fortuna ai sentimenti, e noi ci auguriamo che così sia, anche perché ogni sera a Tokyo decine di persone passano a fotografare questo ciliegio come un piccolo miracolo rosa nel cuore dell'autunno. Davvero una bella visione ve l'ho raccontata questa sera qui su Romantica Radio. Adesso invece vi regalo un po' di musica. I Nomadi, tra poco con Come potete giudicare, e subito Franco Battiato, La cura.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Luisa di Aversa e come sempre vi faccio i miei complimenti per le bellissime canzoni che ci fate sognare a tutti noi. E in più voglio ricordarvi che ho fatto partecipare la vostra radio di ascolto a un taxi che si chiama Rosario. Infatti, come inizia a lavorare, ascolta le vostre canzoni e quindi i passeggeri sentono le vostre canzoni e sono contenti anche loro. Ciao Rosario, ascolta sempre Romantiche e un saluto a tutti voi.
1: Non vedevo l'ora di riascoltarvi di nuovo, perché purtroppo dove ero al lavoro non potevo ascoltare la radio. Un abbraccio a tutto lo staff e un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Grazie.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su

amici, siete pronti a conquistare un gadget di romantica? E allora scrivete stagione, il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà conquisterà la nostra meravigliosa calamita firmata romantica. E allora, ripeto, scrivete stagione, il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il primo che lo farà si porterà a casa la calamita firmata romantica.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a corps parfait di L'Oréal Paris è a 19,90€. 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo intorno alle 20, buona serata e buon appetito con Romantica e grazie a chi ci sta scrivendo al 331-240-7878, è sempre un piacere leggere i vostri messaggi, continuate a scrivere. Saluto Elena che ci segue da Camogli in provincia di Genova, sta guardando il mare e dice che la nostra musica si mescola alle onde, ma che immagine perfetta cara Elena, grazie per averci scelto e buona serata a te. Saluto anche Marco da Orfano in provincia di Como, lui sta facendo una pausa finalmente, mi scrive dopo una giornata intensa di lavoro, sta aspettando la cena, la moglie sta preparando, dice sottofondo per noi ogni sera Romantica Radio. Grazie Marco, un saluto a te e a tua moglie e poi un bacione deve arrivare anche in Campania, lì c'è Rosa da Sant'Agata dei Goti, lei sta preparando un dolce per la famiglia e ci manda un complimento davvero tenerissimo. Dice la vostra radio è più romantica delle luci del borgo al tramonto. Mamma mia, ma siete tutti poeti voi ascoltatori di Romantica. Grazie cara, un bacione. Buona serata con Riccardo Fogli che tra poco riascolteremo con Compagnia e Roberta Flack subito con The Closer Get to You.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Buona serata romantici, e in questi giorni sta circolando un sondaggio davvero molto romantico lanciato da un portale europeo di viaggi. È stato chiesto a 20.000 persone quale sia il gesto d'amore più semplice ma di fatto più efficace. Al primo posto non ci sono regali costosi o dichiarazioni plateali, ma un gesto minuscolo, pensate, tenersi per mano mentre si cammina. Secondo il sondaggio, questo contatto aumenta la fiducia, abbassa lo stress e fa percepire la relazione come più stabile. E non finisce qui. Il 62% degli intervistati dice che la mano intrecciata è il momento in cui si sente più visto e più scelto il partner. In un mondo che corre, sembra che la vera magia dell'amore stia ancora nelle piccole cose. Anche per voi è così. Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto buona serata con Santino Rocchetti, che riascolteremo con Mia, e subito Anaox, più su.

0: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa, basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccetti fino alle 21 e poi anche stasera dopo di me arriverà Roberto Malvagia. Di cosa vi parlerà? Ve lo dico subito. Ci sono mesi, amici, che sembrano fatti apposta per cambiare direzione e questa sera Roberto Malvagia racconterà i nuovi inizi dell'età adulta. Un lavoro, una casa, un amore o una scelta capace di aprire un capitolo inatteso. Di questo parlerà Roberto stasera dalle 21 alle 24. Qui su Romantica Radio e quindi non mancate, amici miei. E buona serata anche con la musica. Tra poco riascolteremo Lucio Dalla con Se io fossi un angelo e subito Giulia in Giuli, una storia d'amore.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio,

I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: In questa giornata uggiosa, un po' di romanticismo è quello che ci vuole. Un saluto a tutti da Stefano, da Genova.
1: Saluti da Pavia, vi ascolto tutti i giorni perché mi fate compagnia. Fa anche la rima dall'ospedale Maugeri di Pavia. Un saluto a tutti, forza ragazzi, che siete i più forti.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Il tempo è tiranno quando siamo insieme, corre. E anche questa sera le 21 si stanno avvicinando e per me, Alessandra Riccetti, è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie, grazie per averci ascoltato, seguito. Grazie a tutti coloro che ci hanno scritto. Siete tanti e siete meravigliosi ascoltatori di Romantica. Vi mando un bacione. Noi ci risentiamo domani alle 18. Vi aspetto naturalmente qui su Romantica. Ringrazio la nostra Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Non vi lascio soli, un po' di musica e poi Roberto con voi. Riascolteremo I ricchi e poveri con Come vorrei e I collage Sole rosso. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani. Ciao.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Il primo di ottobre, questa è la sera di Romantica Radio. Io sono Roberto Malvagia, saluto Camilla, saluto Alessandra. Questa sera parleremo di ottobre, il mese dei nuovi inizi. Parliamo degli inizi adulti, è un lavoro nuovo dopo anni nello stesso posto, un trasferimento, una casa da arredare da capo, una separazione che fa paura, una relazione arrivata quando pensavamo di non avere più voglia di ricominciare, un progetto tenuto troppo a lungo nel cassetto. Ecco, ottobre non ha l'euforia di gennaio, non possiede la leggerezza dell'estate, arriva quando la vita è tornata seria, gli orari sono pieni, ogni scelta deve trovare spazio così tra responsabilità vere. Eppure proprio dentro questa concretezza può nascere qualcosa. Qual è stato il vostro nuovo inizio più importante? 331 240 78 78 oppure una mail al mio indirizzo, che lo sapete, roberto@romanticaradio.it.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Perché ottobre sembra un nuovo inizio? Ecco, perché ottobre ci dà così spesso la sensazione di poter ricominciare? Forse perché arriva dopo il rumore dell'estate, dopo il ritorno un po' disordinato di settembre, le giornate si accorciano, le case si riaccendono prima, il lavoro riprende il suo ritmo pieno e diventa così difficile, no? Continuare a rimandare ciò che sappiamo da tempo. Per Generazione Ottobre ha significato anche nuovi palinsesti televisivi, vetrine cambiate, corsi serali, se vogliamo, stagioni teatrali, quaderni di lavoro appena aperti e città magari tornate completamente operative. Ci domanda piuttosto se vogliamo continuare nello stesso modo oppure correggere qualcosa mentre l'anno è ancora vivo. Questa sera parliamo così di ottobre, il mese dei nuovi inizi.

0: quanto sa di felicità.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Volevo proporvi di raccontare non soltanto che cosa avete cominciato per questo mese di ottobre, ma anche che cosa avete dovuto lasciare per farlo, perché ogni nuovo inizio porta con sé una piccola perdita, una sicurezza, un'abitudine, un ruolo, una casa, perfino l'idea che avevamo di noi stessi. Potete scrivermi se avete cambiato lavoro, quando tutti vi consigliavano di restare dove eravate, se vi siete trasferiti in una città nella quale non conoscevate nessuno, se avete magari ricominciato dopo una separazione, dopo un lutto, dopo una malattia, oppure magari dopo un pensionamento. Oppure se il vostro inizio è stato apparentemente più piccolo, un corso serale, una stanza finalmente liberata, così cose semplici, una telefonata fatta dopo anni. La decisione chiede in certi casi aiuto.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Parole, parole, parole.
7: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

uno dei nuovi inizi più delicati è il lavoro, non soltanto il primo impiego, ma il momento in cui da adulti, ecco, ci troviamo di nuovo davanti ad una scrivania sconosciuta, un badge nuovo, a colleghi che hanno già le proprie abitudini e un linguaggio professionale che dobbiamo magari imparare in fretta. Ecco, autunno, il mese dei nuovi inizi. Cambiare lavoro a 40 anni, magari a 50 o 60, non significa soltanto magari aggiornare il curriculum, ma significa lasciare un ruolo nel quale sapevamo come muoverci e accettare di tornare principianti magari in alcune cose. C'è chi sceglie di cambiare perché non si riconosce più nell'ambiente, c'è chi lo fa per guadagnare meglio, per avere orari compatibili magari con la famiglia oppure proteggere la salute e magari, perché no, anche allenarsi di più. Se volete scrivermi, roberto@romanticaradio.it.

Tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore, sta cadendo la notte.

Tra poco entreremo in un altro nuovo inizio, molto concreto. Cambiare casa, cambiare città, due esperienze che sembrano logistiche, fatte di scatole, chiavi, documenti, indirizzi e mobili da spostare, ma che in realtà toccano profondamente l'identità. Una casa non è soltanto il luogo in cui dormiamo, è proprio il percorso che facciamo al buio senza accendere la luce, il rumore del frigorifero, la finestra dalla quale conosciamo il cielo, no? Il vicino che salutiamo, il bar in cui il caffè arriva prima di averlo ordinato. Lasciarla significa perdere un po' tutti questi automatismi. Se vogliamo, per qualcuno il trasferimento è un progetto desiderato, un lavoro, una relazione, magari una città scelta dopo anni di attesa. Dopo le 22 parleremo di chi è rimasto magari nella stessa città, ma però ha dovuto cambiare il modo di abitarla anche magari dopo una relazione finita. Io sono Roberto Maldagia, fino alla mezzanotte con me. I nuovi inizi, ecco, non avvengono sempre lontano, a volte cominciano nella stessa strada, dietro magari una porta diversa.

Abbiamo superato le 22, questa romantica radio di questo giovedì sera. Io sono Roberto Malvagia. Questa è la seconda ora del nostro appuntamento con la sera. 20 anni, questa incertezza può sembrare un'avventura. Più avanti si aggiungono domande concrete: riuscirò a integrarmi? Ho fatto bene a lasciare ciò che conoscevo? Come cambierà il rapporto con i figli, con gli amici, con i genitori rimasti lontani? Eppure una casa comincia a diventare nostra attraverso dettagli magari minimi: la prima tazza usata al mattino, il profumo del caffè, magari una fotografia sistemata su un mobile, la radio accesa. Ecco, ci sono piccoli incidenti poi che magari diventano subito racconto: la chiave dimenticata dentro, il mobile che non passa alla porta, il pacco magari consegnato al numero civico sbagliato. Ottobre sicuramente un mese di rinascita. Ottobre probabilmente è il mese dei nuovi inizi.

La casa dopo una separazione, ecco, parliamo di ottobre, il mese dei nuovi inizi qui su Romanticario. Esiste poi un nuovo inizio che spesso viene raccontato con troppa leggerezza, eh? La prima casa dopo una separazione, da fuori può sembrare libertà, una chiave propria, uno spazio però da organizzare, nessuno con cui discutere sulle abitudini, ma dentro quella libertà possono convivere silenzio, fallimento, paura, rabbia e una solitudine che non sempre avevamo previsto. La prima notte è particolare, no? Il silenzio non è quello scelto per riposare, è il silenzio di una casa che non possiede ancora una storia. Anche gli oggetti sembrano provvisori, qualche piatto, una sedia, una coperta, le fotografie che non sappiamo se esporre oppure magari lasciare dentro una scatola. A chi ha attraversato questo passaggio, ecco, chiedo: qual è stato il primo gesto che non aveva più il sapore della separazione, ma quello di una vita nuova?

Ottobre, il mese dei nuovi inizi, un altro inizio adulto, può arrivare quando avevamo quasi smesso di aspettarlo, magari una nuova relazione dopo molti anni.

un matrimonio finito, dopo un lutto, oppure magari dopo una fase della vita nella quale pensavamo che l'amore appartenesse ormai soprattutto ai ricordi, e significa portare con sé una storia già lunga, figli, magari ex partner, case, abitudini, amicizie consolidate, esperienze che hanno lasciato fiducia oppure diffidenza. Ecco, la novità può essere entusiasmante, non arriva in uno spazio vuoto, deve trovare sempre un posto senza cancellare ciò che esiste. A volte il problema non è provare un sentimento, è concedersi magari il diritto di viverlo senza sentirsi ridicoli, egoisti o magari in ritardo.

Ottobre è il mese di nuovo inizio, magari delle ripartenze. In questo giovedì sera parliamo proprio di questo. La sera di Romantica Radio. Non tutti i nuovi inizi riguardano un lavoro, una casa oppure una relazione. Qualche volta cominciano da una curiosità che abbiamo trascurato per anni, un corso di lingua, una laurea ripresa, uno strumento musicale, un laboratorio, un'attività artigianale, no, un progetto personale al quale avevamo rinunciato perché sembrava poco utile o poco realistico. Da adulti siamo spesso molto severi con ciò che non produce immediatamente un risultato. Chiediamo a che cosa serve, quanto costa, dove mi porterà, e così finiamo per concedere tempo soltanto all'attività necessaria, lasciando che tutto il resto diventi un desiderio privato.

0: Tra poco entreremo nell'ultima parte di questa serata romantica, i nuovi inizi che non abbiamo scelto, una malattia, purtroppo un lutto, il pensionamento, la perdita di un lavoro, momenti nei quali la parola ricominciare può sembrare prematura, quasi offensiva, perché prima di immaginare qualcosa di nuovo magari bisogna riconoscere ciò che è finito. Non useremo frasi motivazionali, non diremo che ogni dolore nasconde automaticamente un'opportunità. Esistono esperienze che lasciano conseguenze reali, economiche, fisiche, magari emotive. Poi proveremo a capire anche come distinguere il desiderio autentico dalla fuga, come affrontare il giudizio degli altri, perché cominciare di nuovo non significhi sempre fare qualcosa magari di grande. Romantica.
1: Mentre cerco tra i canali la mia culla della notte,

Abbiamo superato le 23, io sono Roberto Malvagia in questo primo giorno di ottobre. Siamo entrati nell'ultima ora del nostro appuntamento fino alla mezzanotte qui su Romantica Radio. Adesso parliamo di nuovi inizi che nessuno avrebbe desiderato, quelli che arrivano dopo una perdita, dopo una diagnosi, dopo un licenziamento, una separazione subita o magari il pensionamento vissuto non come una liberazione ma come una perdita del proprio ruolo. Ecco, in questi momenti le persone intorno possono avere buone intenzioni, poi dire frasi come devi reagire, adesso pensa a te, vedrai che sarà un'occasione, ma chi attraversa una rottura non ha sempre bisogno di trovare subito il lato positivo, ha bisogno proprio che qualcuno riconosca la perdita senza ridurla a una tappa obbligatoria verso qualcosa di migliore. Ricominciare non è una decisione presa magari una mattina davanti allo specchio, è proprio un processo fatto magari di diversi giorni e ci vuole del tempo.

Ottobre è il mese dei nuovi inizi e allora la domanda sorge spontanea tra paura, responsabilità e giudizio: perché rimandiamo così a lungo un cambiamento che sappiamo necessario? Non sempre per mancanza di coraggio, spesso perché la vita costruita fino a quel momento contiene responsabilità reali, un mutuo, una famiglia, un reddito, una reputazione professionale, persone che dipendono da noi, abitudini che anche quando ci stanno strette continuano magari a offrirci sicurezza, perché cambiare certe volte significa affrontare una perdita di identità. Vorrei conoscere anche i vostri commenti. Allora potete scrivermi in questo primo giorno di ottobre a roberto@romanticaradio.it.

Siamo quasi arrivati alla fine di questa serata, eh? Insieme abbiamo attraversato molti modi diversi di ricominciare: il lavoro, una nuova città, una casa dopo una separazione, un amore arrivato più tardi, un progetto personale, quei cambiamenti proprio imposti dalla vita che richiedono prima di tutto tempo, rispetto, sostegno. Non abbiamo cercato una formula valida per tutti, alcuni inizi nascono proprio da una scelta lucida, altri da una necessità, alcuni hanno bisogno di decisioni magari rapide, altri maturano lentamente, quasi senza farsi notare, fino al giorno in cui un gesto concreto magari ci fa capire che non siamo più magari nello stesso punto. Domani continueremo questo nostro viaggio. Roberto@romanticaradio.it se volete scrivermi nel corso di questa notte.

siamo arrivati in chiusura di questa nostra serata, vi ringrazio davvero di cuore per essere rimasti con me, quindi fino adesso alla mezzanotte, nella prima serata di questo mese di ottobre qui su Romantica Radio. Vorrei lasciarvi con un pensiero semplice: ricominciare non significa dimostrare agli altri di essere forti, giovani, coraggiosi o magari capaci di dimenticare, significa riconoscere che una parte della vita è cambiata e decidere, per quanto possibile, di non lasciare, no, che siano soltanto la paura, l'abitudine o le aspettative altrui a scrivere ciò che viene dopo. Non tutti i nuovi inizi hanno bisogno di un annuncio, molti inizi diventano possibili proprio quando smettiamo di pretendere di affrontarli magari interamente, magari da soli. Vi lascio con Alex Poli dalla mezzanotte alle 3 del mattino, da Roberto Malvece tutto, vi aspetto domani sera.

0: Da qualche minuto è cambiato il giorno. Oggi è venerdì. Sono Alex Poli e saremo insieme per le prossime 3 ore. Vi auguro una buona, buonissima notte con Romantica Night.
1: Love was just a glance away, a warm embracing dance away.
0: La malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: esplodiamo come siamo il fuoco d'artificio. Un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo e lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti e tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore, che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra. Poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va, cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: L'amicizia è un porto tranquillo, un luogo dove tornare quando la vita è mare in tempesta. Non promette mari infiniti, ma ti accoglie ogni volta che il mondo ti stanca. Un amico non deve essere perfetto, deve essere presente anche in silenzio. Un messaggio, una chiamata, un sorriso improvviso possono salvare un giorno intero. Ci si sceglie per affinità e ci si resta accanto per le imperfezioni. Quando il dolore arriva, un amico non lo toglie, lo divide e in quel gesto lo rende più leggero. E allora capisci che l'amicizia non ha bisogno di parole grandi. Basta un ci sono detto piano quando tutto sembra perdersi nel rumore.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.